ma ormai rio e si è rotto mai entrana fiei a fuormai per fila storan iai di armai papira